0: piacere strano, vero? Un giorno vivi la tua ultima notte d'estate, senza nemmeno saperlo. L'ultima volta che senti qualcuno chiamarti per cena. L'ultima volta che ti siedi nella tua stanza da bambino, sentendoti ancora un bambino. E poi, pian piano, il peso del mondo inizia a posarsi sulle tue spalle. Non te ne accorgi subito. Succede lentamente, finché un giorno i ricordi sembrano lontani. E le persone che pensavi sarebbero rimaste per sempre non ci sono più.
1: Dance on the grave, I nails in the casket, bones laid away, let them rot with the magic. Dance on the grave, I nails in the casket, bones laid away, let them rot with the